Le cinema di Cinema Sette Sosso, c'è un pezzo di musica che era con la cinema di Moritania, vicino a un pezzo di Gazi, tra l'altro,